pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, orché novello signor tu che l'estinto, ed

0: mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì,
1: signor, quell'esaltato capo voi conoscete.